0: move it.
1: Come on, baby, do it.
2: La da di da da di da.
0: Come on.
2: On the stereo, let the speakers blow your mind.
0: Blow my mind, baby.
2: Let it go, here we go. La da di da da di da.
0: Come on,
2: the radio, the system's gone.